0: Mettalo dalla su, ti manca la recisi!
1: Ma caro Giorgio, ti si interi, fini fulachi! Ah, ti mi decadi i futi, eh?
0: Ui, ui, ma che dove? Guarda, lo fai già, fa per il mandare!
2: Caso da nascua, eh? Effemera!